0: bene, cominciamo con maiale. The Ball. Mi raccomando, è la prima volta che canto maiale. State attenti alle parole, scandirle.
1: Este es el show de Rigo Contreras.